0: benissimo il polpo crudo, appena pescato va bene, ma congelato non va bene, bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
1: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di tre calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
2: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI, non hai il tempo di pensare di strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
1: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
3: Radio Norba News.

Anche col vuoto che parto dentro, trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello della gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

0: follia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora,
1: spaccavamo tutta Roma.
0: Mi rincorre, fa paura e mi tortura.
1: Pensieri ostili.
0: You can dust it off and try again.
1: Ma era solo
0: un feeling.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. In Medio Oriente si riaccende la tensione negli stretti. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che ha violato il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime, 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto, si scava tra le macerie. Al momento il bilancio è di 224 vittime, ma se ne temono almeno 1000. Circa 800 i feriti, quasi 3000 i dispersi. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Blocco totale dell'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua attività esplosiva dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati agli scali di Palermo e Comiso. Super Italia, gli europei di nuoto di Parigi, un immenso Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 rana, Simone Cerasuolo il bronzo, Sara Curtis nella storia, chiude terza la gara dei 100 stile a 1 centesimo dall'argento, è la prima italiana a conquistare una medaglia continentale nella specialità. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
4: Sono sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
5: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
6: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va benissimo, ma congelato non va bene. Bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
3: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di 3 calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
7: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI, non hai il tempo di pensare strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
3: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba! Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

0: playlist. Radio Norba.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco, veramente poco.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. In Medio Oriente si riaccende la tensione negli stretti. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che ha violato il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto, si scava tra le macerie. Al momento il bilancio è di 224 vittime, ma se ne temono almeno 1000. Circa 800 i feriti, quasi 3000 i dispersi. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Blocco totale dell'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua attività esplosiva dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati agli scali di Palermo e Comiso. Super Italia, gli europei di nuoto di Parigi, un immenso Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 rana, Simone Cerasuolo il bronzo, Sara Curtis nella storia, chiude terza la gara dei 100 stile a 1 centesimo dall'argento, è la prima italiana a conquistare una medaglia continentale nella specialità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
3: Sto sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va benissimo, ma congelato non va bene. Bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
2: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di 3 calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
6: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI, non hai il tempo di pensare strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Se rotto

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Scriviamo queste pagine. Vorrei avere qualcosa di più di te.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. In Medio Oriente si riaccende la tensione negli stretti. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che ha violato il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto, si scava tra le macerie. Al momento il bilancio è di 224 vittime, ma se ne temono almeno 1000. Circa 800 i feriti, quasi 3000 i dispersi. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Blocco totale dell'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua attività esplosiva dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati agli scali di Palermo e Comiso. Super Italia, gli europei di nuoto di Parigi, un immenso Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 rana, Simone Cerasuolo il bronzo, Sara Curtis nella storia, chiude terza la gara dei 100 stile a 1 centesimo dall'argento, è la prima italiana a conquistare una medaglia continentale nella specialità. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto

0: Ho pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
1: Sto sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
2: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
3: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va benissimo, ma congelato non va bene. Bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
0: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di tre calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
4: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI, non hai il tempo di pensare strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
0: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
5: Radio Norba News.

0: Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Domani a Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci. Per il GIP l'imprenditore voleva accrescere la popolarità del giornalista, spianandogli la strada in politica. Per ora non ci sono elementi per ritenere che i due fossero d'accordo. In Medio Oriente si riaccende la tensione negli stretti. Gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro una nave panamense che ha violato il blocco navale americano a Hormuz. Non sono state segnalate vittime. 4 morti invece per l'attacco al mercantile nel Mar Rosso. Lo Yemen accusa i ribelli filo-iraniani Houthi. La Colombia messa in ginocchio dal terremoto, si scava tra le macerie. Al momento il bilancio è di 224 vittime, ma se ne temono almeno 1000. Circa 800 i feriti, quasi 3000 i dispersi. 7 persone sono state estratte vive da un ospedale di Cali. Per le famiglie delle vittime il cordoglio di Papa Leone. Svolta nelle indagini sulla morte del 34enne Antonio Perrotta, il buttafuori deceduto dopo un pestaggio avvenuto sabato notte fuori da una discoteca del Cosentino. Fermati 2 fratelli residenti in Lussemburgo, uno gioca nella nazionale locale di rugby. La vittima li avrebbe visti entrare senza biglietto. Blocco totale dell'aeroporto Bellini di Catania a causa della continua attività esplosiva dell'Etna. Tutte le attività di volo in partenza e in arrivo sono state sospese fino alle 11 di domani. Molti aerei sono stati dirottati agli scali di Palermo e Comiso. Super Italia, gli europei di nuoto di Parigi, un immenso Nicolò Martinenghi conquista l'oro nei 100 rana, Simone Cerasuolo il bronzo, Sara Curtis nella storia, chiude terza la gara dei 100 stile a 1 centesimo dall'argento, è la prima italiana a conquistare una medaglia continentale nella specialità. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
3: Sto sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va benissimo, ma congelato non va bene. Bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
2: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di 3 calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
6: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI, non hai il tempo di pensare strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo, perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

ma poi è andato tutto in fumo. Pensavo che anche il cuore fosse un'arma e non volevo usarla con nessuno. Salivo sopra il tetto prima che

0: pensare. Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il sisma in Colombia. Il paese ha ricevuto proposte di aiuti economici per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari. Bilancio aggiornato delle vittime che è di 224 morti, circa 800 invece i feriti. A Cali i soccorritori hanno estratto vivi dalle macerie una madre e un bambino neonato e un'altra giovane dopo 30 ore. Medio Oriente. Secondo Donald Trump a Hormuz gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma intanto che il presidente americano ha implorato Teheran di avviare negoziati. Spagna, nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Il ministro degli esteri Albares afferma che l'atteggiamento di Roma è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Cresce l'allarme per un possibile nuovo assalto di migranti nei prossimi giorni. Bruxelles Media assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, situazione che tornerà alla normalità. Domani audizione del ministro Piantedosi al comitato Schengen per la riapertura dei confini. Un italiano è morto a Formentera, la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento. L'allarme lanciato da un altro bagnante che lo ha notato in difficoltà tentando di soccorrerlo. Chiudiamo con lo sport, giornata da incorniciare per i colori azzurri con due medaglie d'oro agli europei di nuoto con Martinelli che si impone nei 100 rana, Simona Quadrella vince invece gli 800 stile, atletica Nadia Vatocletti oro agli europei di Birmingham, terza l'altra azzurra Micol Maiori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento nel Salento ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi, dandosi successivamente alla fuga. Il giovane si è presentato in caserma ieri sera sostenendo di non essersi accorto di nulla. Ha piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. L'infettivologo Matteo Bassetti sconsiglia vivamente di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi della salute che comporta, ma i baresi non condividono decisamente. Sentiamo.
3: Sto sempre stato bene, anzi, sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va benissimo, ma congelato non va bene, bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte è l'arrosto.
2: Ora il calcio, la Serie C a Bari nel pomeriggio, la presentazione di tre calciatori, Cocetta, Lia ed Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato sul Bari. Sentiamo.
6: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle della RAI non hai il tempo di pensare di strategicamente a quello che devi dire, e a volte sei più naturale e ti vengono dal cuore le cose vere. Quasi mi commuovo perché veramente lo desidero con tutto il cuore.
2: Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: altro che l'uso. Radio Norba,
1: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: Dice che sono gli USA a controllare lo stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi dice che Trump ha implorato Teheran di avviare negoziati. E negli Stati Uniti Trump sarebbe pronto a candidarsi per le presidenziali del 2028. Me lo chiedono tutti, ma la legge in materia è molto chiara e rigorosa, ha affermato il presidente. Per la Costituzione americana impossibile candidarsi per un terzo mandato. Va avanti il conflitto in Ucraina, ci sarebbero vittime per gli attacchi con droni nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk. Esplosioni sono avvenute comunque in tutta la Crimea occupata. Chiudiamo con lo sport, arrivano due ori per l'Italia degli europei di nuoto con Martinenghi che si impone nei 100 rana e Simona Quadarella che vince negli 800 stile. Nell'atletica Nadia Batocletti oro, agli europei terza l'altra azzurra Nicole Maiori, Jacobs infortunato nella finale dei 100. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Risultato positivo ai cannabinoidi. Il 22enne che domenica sera tra Racale e Ugento in provincia di Lecce ha investito e ucciso un ciclista, Daniele Congedi. Dandosi poi alla fuga, il giovane si è presentato lunedì in caserma sostenendo di non essersi accorto di nulla, piuttosto pensato di aver colpito un grosso masso che ha danneggiato la sua auto, una Lancia Y. Al momento gli è stata ritirata la patente. Due sparatorie sono avvenute in Puglia nelle scorse ore a Pulsano nel Tarantino. Nella notte tra lunedì e martedì un ragazzo di 22 anni è stato gambizzato in un'area parcheggio, trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi, non è conosciuto il movente. A Lecce invece un ragazzo di 26 anni si è presentato al pronto soccorso del Vito Fazzi con una ferita d'arma da fuoco al gluteo e ha raccontato ai medici di aver subito un tentativo di rapina del suo orologio, un Rolex. Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi. È il messaggio di benvenuto che il museo Marta di Taranto ha rivolto ai 4.000 atleti in viaggio verso la città per i giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Aperti in Australia, il Palermo ha chiuso la tournée sfidando la Juve in amichevole. Hanno vinto i bianconeri 2-0, reti di Yıldız e Milik, ma Inzaghi è soddisfatto della prestazione dei suoi. Sentiamolo.
3: Sono molto contento, poi al di là del risultato abbiamo preso due gol forse evitabili, però la squadra è stata in campo con personalità, ha cercato anche di fare qualcosa. Sono molto soddisfatto perché giocare contro questi giocatori così forti nell'uno contro uno non era semplice, abbiamo lavorato bene di squadra.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba!

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Sono quasi 3.000 i dispersi a causa del sisma magnitudo 7.4 due giorni fa in Colombia. Confermata la riapertura di 6 dei 7 aeroporti nel paese, la Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici per oltre 1,3 miliardi di dollari. Spagna, nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen e la questione migranti. Il ministro degli esteri Albares dice che l'atteggiamento di Roma è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Restiamo in Spagna, un italiano 60enne morto nelle acque dell'isola di Formentera. La causa più probabile del decesso del connazionale è stata l'annegamento. Sull'Italia ondata di calore che potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature 7-8 gradi sopra la media. Secondo gli esperti, l'anticiclone africano si è spostato più a nord rispetto al passato. Non si ferma l'attività eruttiva sull'Etna. La chiusura per motivi di sicurezza dell'aeroporto di Catania prorogata ulteriormente fino alle 18 di oggi. Chiudiamo con la Corea del Nord che ha lanciato un'arma non identificata sul mar del Giappone. È avvenuto mentre Corea del Sud e Stati Uniti si preparano un'esercitazione congiunta prevista la prossima settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nessuna traccia del lupo nell'area di Parco Mizzi a Bari. Alcuni cittadini avevano segnalato l'avvistamento. Per questo ieri gli agenti della municipale veterinari dell'ASL hanno effettuato un sopralluogo con esito però negativo. L'allarme in tutta l'area metropolitana di Bari si è diffuso dopo quanto accaduto a Noi Cattaro, dove una bambina di 6 anni è stata azzannata presumibilmente da un lupo in un parco cittadino. Le condizioni della piccola sono in netto miglioramento. A San Severo in provincia di Foggia, sequestrati 7 kg di cocaina nascosti in un'abitazione. Sono stati arrestati due fratelli, il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi. Il calcio, la Serie C. A Bari nel pomeriggio di 2 giorni fa la presentazione di 3 calciatori, Cocetta, Eliede, Esposito. Il direttore generale Marino ha ribadito massima lealtà nei confronti della piazza, come mostrato qualche giorno fa in una trasmissione sportiva, quando ha preferito non rispondere ad una domanda sul Napoli perché concentrato, ha detto, sul Bari. Sentiamo.
3: Veniva dal cuore, perché quando sei in trasmissioni anche così importanti come quelle del

0: classic.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: No, bro, stasera non posso, incazzo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo. Mi fa sentire in castigo.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Primarie negli USA, 6 stati alle urne, testa a testa Dem nel Wisconsin, tra moderati e progressisti, con Hong, outsider socialista. Anche Minnesota e South Carolina, termometri principali in vista del voto midterm a novembre. Nella controffensiva ucraina, esplosioni nel porto russo di Novorossiysk, un bambino resta ucciso. Secondo il Financial Times, Vance ha chiesto a Zelensky di fermare gli attacchi alle petroliere di Mosca, raid del Cremlino.

0: del tramonto attorno alle 19.30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest libero da ostacoli. Poche ore dopo lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa. In palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000 oro alla Battocletti e bronzo alla Maiori. Agli europei di nuoto oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Doppio assalto ai bancomat in Puglia. Nella notte a Trinitapoli, nel Norbadese, almeno 3 banditi hanno fatto saltare lo sportello automatico dell'ufficio postale. Avrebbero incendiato un'auto in strada per rallentare l'intervento dei carabinieri. Sono però fuggiti a mani vuote perché la casa dell'ATM era stata svuotata. Ingenti i danni. Ennesimo bancomat assaltato anche in provincia di Foggia, San Nicandro, Garganico. Ancora da quantificare il bottino. L'area è stata messa in sicurezza in entrambi i casi. Indagano i carabinieri. Non si placa la polemica innescata dall'infettivologo Matteo Bassetti, che sconsiglia di mangiare il polpo crudo per i gravi rischi alla salute che comporta, ma è polemica con i baresi. Appunto, sentiamone alcuni.
3: Sto sempre stato bene, anzi sto meglio dopo che mangio il polpo.
4: Noi viviamo di roba cruda, allievi, polipi, ostriche, tutto ciò che è crudo.
5: No, va benissimo il polpo crudo, appena pescato va benissimo, ma congelato non va bene, bisogna per forza farlo cucinare, o al pomodorino o arrosto, la morte l'arrosto.
2: Da millenni la stessa sfida ci unisce, incontrarsi, è il messaggio di benvenuto che il Museo Marta di Taranto ha rivolto ai 4.000 atleti in viaggio verso la città per i giochi del Mediterraneo in programma dal 21 agosto, ed è scontro totale tra il Lecce e il giocatore la Mec Banda. La Federcalcio ha bloccato il trasferimento dell'esterno all'Al Sueli, formazione libica. Il calciatore ha un contratto valido con i salentini sino al 30 giugno 2027. I libici chiedevano il transfer in qualità di svincolato. Ed è tutto con le notizie.
1: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist.
1: Radio Norba.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Ma sono matta io.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!
1: Radio Norba!
3: Ve lo dico, raga, stiamo per cambiare il gioco.
4: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, a cade il bosco lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Céline, mi

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. In giornata l'interrogatorio di La Vitola. Il faccendiere accusato di essere mandante dell'attentato a Ranucci rischia 10 anni di prigione. Dalle chat col giornalista emergono mosse per la candidatura di quest'ultimo. Salvini spinge per la sospensione dalla RAI. Per PD e 5 Stelle è una vittima. 2 giorni dopo il devastante sisma in Colombia, a Cali salvati una madre e il figlio di 3 mesi, ma i dispersi sono almeno 4.000. Il bilancio dei morti supera le 200 unità e si teme una cifra molto più alta, almeno 1.000 i feriti. Allarme di Mattarella, la volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerre anche inedite. Messaggio del Presidente della Repubblica per l'82esimo anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca. Cerimonia in memoria delle 560 vittime. In Spagna, italiano di 60 anni muore annegato nelle acque di Formentera. Un bagnante lo ha notato in difficoltà e si è tuffato per trarlo in salvo. Portato a riva dai bagnini, espirato poco dopo, nonostante le manovre salvavita. Aperta un'inchiesta. Oggi l'eclissi solare, solo parziale in Italia. Sarà all'ora del tramonto, attorno alle 19.30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest, sgombro da ostacoli. Poche ore dopo, lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000 oro alla Battocletti, bronzo alla Maiori. Agli europei di nuoto, oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TG

0: di Soleto. È stato arrestato, avrebbe anche ingaggiato una colluttazione con gli agenti di polizia intervenuti tentando di estrarre a uno di loro l'arma d'ordinanza. Due agenti sono rimasti lievemente feriti. Partita dalla provincia di Foggia, la vendemmia pugliese 2026 che si presenta quest'anno con vigneti di qualità eccellenti grazie alle abbondanti piogge, ma con un mercato in forte stagnazione, così come denunciato dalla Coldiretti. Sentiamo il presidente di Coldiretti Foggia, Mario De Matteo.
1: Erano anni che non si vedevano delle uve da una sanità così eccellente, accompagnate anche da un grado zuccherino molto alto. I consumi sono costantemente in calo, le produzioni a livello mondiale aumentano, gli scenari di crisi internazionali non agevano gli scambi e il mercato. Questo crea quella tempesta perfetta di giacenze in eccesso, prezzi continuamente a ribasso e un mercato che non decolla.
0: A Ischitella sul Gargano, una tra le casse armoniche più antiche d'Italia con oltre 150 anni di storia, è tra le pochissime realizzate completamente in legno. Il 15 agosto sarà utilizzata per le celebrazioni in paese ed è tutto con le notizie.
2: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Sì, tu, camacire non da rienne. T'avvicina da lontana, ma non caccia, poi ritorna in un mastrigno.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. In giornata l'interrogatorio di La Vitola. Il faccendiere accusato di essere mandante dell'attentato a Ranucci rischia 10 anni di prigione. Dalle chat col giornalista emergono mosse per la candidatura di quest'ultimo. Salvini spinge per la sospensione dalla Rai. Per PD e 5 Stelle è una vittima. 2 giorni dopo il devastante sisma in Colombia, a Cali salvati una madre e il figlio di 3 mesi, ma i dispersi sono almeno 4.000. Il bilancio dei morti supera le 200 unità e si teme una cifra molto più alta, almeno 1.000 i feriti. Allarme di Mattarella, la volontà di dominio si riaffaccia con ombre di guerre anche inedite. Messaggio del Presidente della Repubblica per l'82esimo anniversario della strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca. Cerimonia in memoria delle 560 vittime. In Spagna, italiano di 60 anni muore annegato nelle acque di Formentera. Un bagnante lo ha notato in difficoltà e si è tuffato per trarlo in salvo. Portato a riva dai bagnini, è spirato poco dopo, nonostante le manovre salvavita. Aperta un'inchiesta. Oggi l'eclissi solare, solo parziale in Italia. Sarà all'ora del tramonto, attorno alle 19.30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest, sgombro da ostacoli. Poche ore dopo, lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000 oro alla Battocletti, bronzo alla Maiori. Gli europei di nuoto, oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Bagnini pagati dai 2 ai 5 euro lordi all'ora e costretti a restituire in contanti parte dei compensi attestati in busta paga, soldi usati per pagare poi in nero altri lavoratori reclutati per eventi e feste. E quanto sarebbe accaduto in un lido a Bari a scoprirlo sono stati i finanzieri, indagate 4 persone tra i 30 e i 50 anni senza precedenti, accusate di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro. Bagnini erano giovanissimi alla prima esperienza. Avrebbe preso a calci un'autoambulanza fuori dal pronto soccorso di Galatina nelle Cese, insultato il personale, interrotto il pubblico servizio. Un 34enne di Soleto è stato arrestato. Avrebbe anche ingaggiato una colluttazione con gli agenti di polizia intervenuti, tentando di estrarre a uno di loro l'arma d'ordinanza. 2 agenti sono rimasti lievemente feriti. Partita dalla provincia di Foggia, la vendemmia pugliese 2026 che si presenta quest'anno con vigneti di qualità eccellenti grazie alle abbondanti piogge, ma con un mercato in forte stagnazione, così come denunciato dalla Coldiretti. Sentiamo il presidente di Coldiretti Foggia, Mario De Matteo.
3: Erano anni che non si vedevano delle uve da una sanità così eccellente, accompagnate anche da un grado zuccherino molto alto. I consumi sono costantemente in calo, le produzioni a livello mondiale aumentano, gli scenari di crisi internazionali non agevano gli scambi e il mercato. Questo crea quella tempesta perfetta di giacenze in eccesso, prezzi continuamente a ribasso e un mercato che non decolla.
2: A Ischitella sul Gargano, una tra le casse armoniche più antiche d'Italia con oltre 150 anni di storia e tra le pochissime realizzate completamente in legno, il 15 agosto sarà utilizzata per le celebrazioni in paese ed è tutto con le

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Primarie negli USA, 6 stati alle urne. Testa a testa Dem nel Wisconsin tra moderati e progressisti con Ong outsider socialista. Anche Minnesota e South Carolina termometri principali in vista del voto midterm a novembre. Nella controffensiva ucraina esplosioni nel porto russo di Novorossiysk. Un bambino resta ucciso. Secondo il Financial Times, Vance ha chiesto a Zelensky di fermare gli attacchi alle petroliere di Mosca, raid del Cremlino su Kherson, 2 morti e 2 feriti. Dall'Etna fumo nero sul turismo, 5° giorno di stop dei voli, causa cenere vulcanica. Già persi 24 milioni, viaggi rovinati per 100.000 persone. A Catania collegamenti aerei sospesi fino alle 18. Nello scalo è caos, sindacati e tour operator all'attacco, polemiche sulla gestione della crisi. La quarta ondata di afa nel nostro paese è in corso. Da 13 giorni potrebbe protrarsi fino al 17 agosto, portando a 3 settimane consecutive le temperature con 7-8 gradi sopra le medie stagionali. Ancora 19 le città da bollino rosso. Oggi l'eclissi solare solo parziale in Italia sarà all'ora del tramonto, attorno alle 19:30. Per vederla serve un orizzonte a nord-ovest sgombro da ostacoli. Poche ore dopo lo spettacolo delle stelle cadenti, fino a 100 meteore all'ora senza il bagliore lunare. Calcio dalle 21 a Salisburgo, PSG Aston Villa, in palio la Supercoppa. Agli europei di atletica nei 5.000 oro alla Battocletti e bronzo alla Maiori. Agli europei di nuoto oro della Quadarella negli 800 stile, oro di Martinenghi e bronzo di Cerasuolo nei 100 rana, bronzo della Curtis nei 100 stile libero. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nuovo incendio sul Gargano. Le fiamme divampano a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, dove si stanno evacuando per precauzione una decina di famiglie residenti nella zona. Sul posto Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri. È entrato in azione un elicottero. Si attendono 2 Canadair. Il vento potrebbe rendere difficili le operazioni di spegnimento. Ieri un rogo anche a Monte Sant'Angelo, ancora sul Gargano, aveva costretto anche la chiusura temporanea della provinciale per Pulsano. Sono 86 le denunce nei primi 6 mesi dell'anno per abbandono illegale di rifiuti, scoperto con le fototrappole nel Barese. Per 32 dei presunti responsabili la prefettura ha disposto la sospensione della patente di guida. Abbandonare i rifiuti è un reato, ha ricordato il sindaco Vito Leccese. Le fototrappole ci stanno permettendo di individuare chi sporca e i numeri dimostrano che i controlli funzionano. La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la croce degli sportivi, simbolo di fraternità, che accompagnerà i giochi del Mediterraneo dal 21 agosto. Rimarrà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo dal 19 per tutta la durata dei giochi. Realizzata dall'artista John Cornwall, è formata da 15 elementi di legno arrivati da diverse aree del mondo per un messaggio di pace e condivisione. Europei di nuoto, semaforo verde in chiusura di mattinata per la staffetta 4% stile libero femminile, che accede così in finale a Parigi con il 7° tempo. Nella squadra c'è anche la coratina Chiara Tarantino. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba! Come si fa a sopravvivere alla

0: detto a lei. Di Milano non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma uno che ho detto è lei. Di Milano non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema.
1: No.
0: Non credo sarà un problema.
1: Oh no.
0: Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La Sicilia in balia dell'Etna, traffico aereo ancora in tilt. Torna operativo lo scalo di Comiso, chiuso ieri, mentre quello di Catania resterà fermo almeno fino alle 18 di oggi. Danno economico per 24 milioni di euro, disagi per oltre 100.000 passeggeri. Le ceneri del vulcano raggiungono Malta e la Libia. A Cutro, nel Crotonese, un 21enne è stato ucciso in strada a colpi d'arma da fuoco. La vittima, di nazionalità bulgara ma residente sul posto da diverso tempo, sarebbe stata colpita al culmine di una lite per motivi sentimentali. Fermato il presunto assassino, un commerciante di 28 anni. Zelensky conferma il raid notturno contro la base navale russa di Novorossiysk. Ci sono due morti, tra cui un bambino. Il Cremlino colpisce Kherson, anche qui due vittime. E Putin sfida gli europei dopo gli abbordaggi alle navi della flotta ombra. Risponderemo ai sequestri in modo speculare. Iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Dalle chat sembra che il faccendiere spingesse per una candidatura del giornalista. Salvini ne chiede la sospensione, l'opposizione fa quadrato, il conduttore è una vittima. È il giorno dell'eclissi solare, che in Italia sarà visibile solo parzialmente. Per ammirarla bisognerà guardare verso nord-ovest al tramonto attorno alle 19.30. Serve però un orizzonte libero, senza ostacoli. Nelle ore successive sarà spettacolo stelle cadenti, fino a 100 ogni ora. Calcio alle 21 a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa si giocheranno la Supercoppa. Atletica, agli europei Nadia Battocletti, regina dei 5.000 metri, bronzo a Maiori. Nuoto, a Parigi quadarella d'oro negli 800 stile, Martinenghi primo e Cerasuolo terzo nei 100 rana e bronzo della Curtis nei 100 stile. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Ben trovati dalla redazione. Nuovo incendio sul Gargano. Le fiamme divampano a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, dove si stanno evacuando per precauzione una decina di famiglie residenti nella zona. Sul posto Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri. È entrato in azione un elicottero, si attendono due Canadair. Il vento potrebbe rendere difficili le operazioni di spegnimento. Ieri un rogo anche a Monte Sant'Angelo, ancora sul Gargano, aveva costretto anche la chiusura temporanea della provinciale per Pulsano. Sono 86 le denunce nei primi 6 mesi dell'anno per abbandono illegale di rifiuti, scoperto con le fototrappole nel Barese. Per 32 dei presunti responsabili la prefettura ha disposto la sospensione della patente di guida. Abbandonare i rifiuti è un reato, ha ricordato il sindaco Vito Leccese. Le fototrappole ci stanno permettendo di individuare chi sporca e i numeri dimostrano che i controlli funzionano. La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la croce degli sportivi, simbolo di fraternità, che accompagnerà i giochi del Mediterraneo dal 21 agosto. Rimarrà nella

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, presunto mandante dell'attentato a Ranucci. Nelle chat tra i due il faccendiere sembra spingere per una candidatura del giornalista. Salvini chiede la sospensione del conduttore dalla Rai, ma l'opposizione fa quadrato, è una vittima. L'ombra della guerra e la volontà di dominio si riaffacciano anche in forme inedite. Così Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Tajani alla commemorazione dice: fu un crimine deliberato compiuto dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani. Traffico aereo in tilt in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Tornato operativo lo scalo di Comiso, chiuso almeno fino alle 18 quello di Catania. Il ministro Musumeci si sfoga: fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto. Sono 30 anni che propongo di spostarlo, ma incontro solo ostilità. Oggi al tramonto, occhi puntati al cielo per l'eclissi solare, visibile parzialmente anche in Italia. Per ammirarla servirà guardare verso nord-ovest, con l'orizzonte libero da ostacoli visivi attorno alle 19.30. E per chi non potesse assistere, disponibili centinaia di dirette streaming sui social. L'Istat rivede al rialzo le stime dell'inflazione a luglio, che passa dal 2,8% previsto al 2,9% definitivo. Ridotto dunque il rallentamento. Rallentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il dato consolidato era al 3%, pesano i costi energetici. Calcio alle 21 a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa si giocano la Supercoppa. Atletica a Birmingham, Battocletti oro nei 5.000 metri, delusione Jacobs che si infortuna e si ritira. Nuoto nelle batterie del mattino per gli europei, avanti tutti gli italiani, azzurri in finale nei 400 misti femminili e nella 4% stile donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuovo incendio sul Gargano. Le fiamme divampano a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, dove si stanno evacuando per precauzione una decina di famiglie residenti nella zona. Sul posto Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri. È entrato in azione un elicottero, si attendono due Canadair. Il vento potrebbe rendere difficili le operazioni di spegnimento. Ieri un rogo anche a Monte Sant'Angelo, ancora sul Gargano, aveva costretto anche la chiusura temporanea della provinciale per Pulsano. Sono 86 le denunce nei primi sei mesi dell'anno per abbandono illegale di rifiuti, scoperto con le fototrappole nel Barese. Per 32 dei presunti responsabili la prefettura ha disposto la sospensione della patente di guida. Abbandonare i rifiuti è un reato, ha ricordato il sindaco Vito Leccese. Le fototrappole ci stanno permettendo di individuare chi sporca e i numeri dimostrano che i controlli funzionano. La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la croce degli sportivi, simbolo di fraternità, che accompagnerà i giochi del Mediterraneo dal 21 agosto. Rimarrà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo dal 19 per tutta la durata dei giochi. Realizzata dall'artista John Cornwall, è formata da 15 elementi di legno arrivati da diverse aree del mondo per un messaggio di pace e condivisione. Europei di nuoto, semaforo verde in chiusura di mattinata per la staffetta 4% stile libero femminile, che accede così in finale a Parigi con il settimo tempo. Nella squadra c'è anche la coratina Chiara Tarantino. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.
1: Sognavo per noi una vita come tante.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

porta, ricominciamo tutto.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, presunto mandante dell'attentato a Ranucci. Nelle chat tra i due il faccendiere sembra spingere per una candidatura del giornalista. Salvini chiede la sospensione del conduttore dalla Rai, ma l'opposizione fa quadrato, è una vittima. L'ombra della guerra e la volontà di dominio si riaffacciano anche in forme inedite, così Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Tajani alla commemorazione dice fu un crimine deliberato compiuto dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani. Traffico aereo in tilt in Sicilia per l'eruzione dell'Etna, tornato operativo lo scalo di Comiso, chiuso almeno fino alle 18 quello di Catania. Il ministro Musumeci si sfoga, fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto. Sono 30 anni che propongo di spostarlo, ma incontro solo ostilità. Oggi al tramonto, occhi puntati al cielo per l'eclissi solare, visibile parzialmente anche in Italia. Per ammirarla servirà guardare verso nord-ovest, con l'orizzonte libero da ostacoli visivi attorno alle 19.30. E per chi non potesse assistere, disponibili centinaia di dirette streaming sui social. L'Istat rivede al rialzo le stime dell'inflazione a luglio, che passa dal 2,8% previsto al 2,9% definitivo. Ridotto dunque il rallentamento. Lentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il dato consolidato era al 3%, pesano i costi energetici. Calcio alle 21 a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa si giocano la Supercoppa. Atletica a Birmingham, Battocletti oro nei 5.000 metri, delusione Jacobs che si infortuna e si ritira. Nuoto nelle batterie del mattino per gli europei, avanti tutti gli italiani, azzurri in finale nei 400 misti femminili e nella 4% stile donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuovo incendio sul Gargano. Le fiamme divampano a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, dove si stanno evacuando per precauzione una decina di famiglie residenti nella zona. Sul posto Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri. È entrato in azione un elicottero, si attendono due Canadair. Il vento potrebbe rendere difficili le operazioni di spegnimento. Ieri un rogo anche a Monte Sant'Angelo, ancora sul Gargano, aveva costretto anche la chiusura temporanea della provinciale per Pulsano. Sono 86 le denunce nei primi sei mesi dell'anno per abbandono illegale di rifiuti, scoperto con le fototrappole nel Barese. Per 32 dei presunti responsabili la prefettura ha disposto la sospensione della patente di guida. Abbandonare i rifiuti è un reato, ha ricordato il sindaco Vito Leccese. Le fototrappole ci stanno permettendo di individuare chi sporca e i numeri dimostrano che i controlli funzionano. La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la croce degli sportivi, simbolo di fraternità, che accompagnerà i giochi del Mediterraneo dal 21 agosto, rimarrà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo dal 19 per tutta la durata dei giochi. Realizzata dall'artista John Cornwall, è formata da 15 elementi di legno arrivati da diverse aree del mondo per un messaggio di pace e condivisione. Europei di nuoto, semaforo verde in chiusura di mattinata per la staffetta 4% stile libero femminile, che accede così in finale a Parigi con il settimo tempo. Nella squadra c'è anche la coratina Chiara Tarantino. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità.

0: amo Scocco.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel carcere di Rebibbia, l'interrogatorio di Walter Lavitola, presunto mandante dell'attentato a Ranucci. Nelle chat tra i due il faccendiere sembra spingere per una candidatura del giornalista. Salvini chiede la sospensione del conduttore della Rai, ma l'opposizione fa quadrato, è una vittima. L'ombra della guerra e la volontà di dominio si riaffacciano anche in forme inedite, così Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Tajani alla commemorazione dice: fu un crimine deliberato compiuto dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani. Traffico aereo in tilt in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Tornato operativo lo scalo di Comiso, chiuso almeno fino alle 18 quello di Catania. Il ministro Musumeci si sfoga: fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto. Sono 30 anni che propongo di spostarlo, ma incontro solo ostilità. Oggi al tramonto, occhi puntati al cielo per l'eclissi solare, visibile parzialmente anche in Italia. Per ammirarla servirà guardare verso nord-ovest, con l'orizzonte libero da ostacoli visivi attorno alle 19.30. E per chi non potesse assistere, disponibili centinaia di dirette streaming sui social. L'Istat rivede al rialzo le stime dell'inflazione a luglio, che passa dal 2,8% previsto al 2,9% definitivo. Ridotto dunque il rallentamento. Lentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il dato consolidato era al 3%, pesano i costi energetici. Calcio alle 21 a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa si giocano la Supercoppa. Atletica a Birmingham, Battocletti oro nei 5.000 metri, delusione Jacobs che si infortuna e si ritira. Nuoto nelle batterie del mattino per gli europei, avanti tutti gli italiani, azzurri in finale nei 400 misti femminili e nella 4% stile donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuovo incendio sul Gargano. Le fiamme divampano a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, dove si stanno evacuando per precauzione una decina di famiglie residenti nella zona. Sul posto Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri. È entrato in azione un elicottero, si attendono due Canadair. Il vento potrebbe rendere difficili le operazioni di spegnimento. Ieri un rogo anche a Monte Sant'Angelo, ancora sul Gargano, aveva costretto anche la chiusura temporanea della provinciale per Pulsano. Sono 86 le denunce nei primi sei mesi dell'anno per abbandono illegale di rifiuti, scoperto con le fototrappole nel Barese. Per 32 dei presunti responsabili la prefettura ha disposto la sospensione della patente di guida. Abbandonare i rifiuti è un reato, ha ricordato il sindaco Vito Leccese. Le fototrappole ci stanno permettendo di individuare chi sporca e i numeri dimostrano che i controlli funzionano. La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la croce degli sportivi, simbolo di fraternità, che accompagnerà i giochi del Mediterraneo dal 21 agosto. Rimarrà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo dal 19 per tutta la durata dei giochi. Realizzata dall'artista John Cornwall, è formata da 15 elementi di legno arrivati da diverse aree del mondo per un messaggio di pace e condivisione. Europei di nuoto, semaforo verde in chiusura di mattinata per la staffetta 4% stile libero femminile, che accede così in finale a Parigi con il settimo tempo. Nella squadra c'è anche la coratina Chiara Tarantino. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: E no, e ridi.
1: Radio Norba! Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, presunto mandante dell'attentato a Ranucci. Nelle chat tra i due il faccendiere sembra spingere per una candidatura del giornalista. Salvini chiede la sospensione del conduttore dalla Rai, ma l'opposizione fa quadrato, è una vittima. L'ombra della guerra e la volontà di dominio si riaffacciano anche in forme inedite, così Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Tajani alla commemorazione dice: fu un crimine deliberato compiuto dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani. Traffico aereo in tilt in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Tornato operativo lo scalo di Comiso, chiuso almeno fino alle 18 quello di Catania. Il ministro Musumeci si sfoga: fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto. Sono 30 anni che propongo di spostarlo, ma incontro solo ostilità. Oggi al tramonto, occhi puntati al cielo per l'eclissi solare, visibile parzialmente anche in Italia. Per ammirarla servirà guardare verso nord-ovest, con l'orizzonte libero da ostacoli visivi attorno alle 19.30. E per chi non potesse assistere, disponibili centinaia di dirette streaming sui social. L'Istat rivede al rialzo le stime dell'inflazione a luglio, che passa dal 2,8% previsto al 2,9% definitivo. Ridotto dunque il rallentamento. Lentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il dato consolidato era al 3%, pesano i costi energetici. Calcio alle 21 a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa si giocano la Supercoppa. Atletica a Birmingham, Battocletti oro nei 5.000 metri, delusione Jacobs che si infortuna e si ritira. Nuoto nelle batterie del mattino per gli europei, avanti tutti gli italiani, azzurri in finale nei 400 misti femminili e nella 4% stile donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuovo incendio sul Gargano. Le fiamme divampano a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, dove si stanno evacuando per precauzione una decina di famiglie residenti nella zona. Sul posto Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri. È entrato in azione un elicottero, si attendono due Canadair. Il vento potrebbe rendere difficili le operazioni di spegnimento. Ieri un rogo anche a Monte Sant'Angelo, ancora sul Gargano, aveva costretto anche la chiusura temporanea della provinciale per Pulsano. Sono 86 le denunce nei primi sei mesi dell'anno per abbandono illegale di rifiuti, scoperto con le fototrappole nel Barese. Per 32 dei presunti responsabili la prefettura ha disposto la sospensione della patente di guida. Abbandonare i rifiuti è un reato, ha ricordato il sindaco Vito Leccese. Le fototrappole ci stanno permettendo di individuare chi sporca e i numeri dimostrano che i controlli funzionano. La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la croce degli sportivi, simbolo di fraternità, che accompagnerà i giochi del Mediterraneo dal 21 agosto, rimarrà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo dal 19 per tutta la durata dei giochi. Realizzata dall'artista John Cornwall, è formata da 15 elementi di legno arrivati da diverse aree del mondo per un messaggio di pace e condivisione. Europei di nuoto, semaforo verde in chiusura di mattinata per la staffetta 4% stile libero femminile, che accede così in finale a Parigi con il settimo tempo. Nella squadra c'è anche la coratina Chiara Tarantino. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizio sempre con un ei, come

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Mi chiedo se sei sveglio di già o fare la

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Allora, stavo pensando...

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di Walter Lavitola, presunto mandante dell'attentato a Ranucci. Nelle chat tra i due il faccendiere sembra spingere per una candidatura del giornalista. Salvini chiede la sospensione del conduttore della Rai, ma l'opposizione fa quadrato, è una vittima. L'ombra della guerra e la volontà di dominio si riaffacciano anche in forme inedite, così Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Tajani alla commemorazione dice: fu un crimine deliberato compiuto dai nazisti con la complicità dei fascisti italiani. Traffico aereo in tilt in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. Tornato operativo lo scalo di Comiso, chiuso almeno fino alle 18 quello di Catania. Il ministro Musumeci si sfoga: fuori posto non è il vulcano ma l'aeroporto. Sono 30 anni che propongo di spostarlo, ma incontro solo ostilità. Oggi al tramonto, occhi puntati al cielo per l'eclissi solare, visibile parzialmente anche in Italia. Per ammirarla servirà guardare verso nord-ovest, con l'orizzonte libero da ostacoli visivi attorno alle 19.30. E per chi non potesse assistere, disponibili centinaia di dirette streaming sui social. L'Istat rivede al rialzo le stime dell'inflazione a luglio, che passa dal 2,8 previsto al 2,9% definitivo. Ridotto dunque il rallentamento. Lentamento dei prezzi rispetto a giugno, quando il dato consolidato era al 3%, pesano i costi energetici. Calcio alle 21 a Salisburgo, Paris Saint-Germain e Aston Villa si giocano la Supercoppa. Atletica a Birmingham, Battocletti oro nei 5.000 metri, delusione Jacobs che si infortuna e si ritira. Nuoto nelle batterie del mattino per gli europei, avanti tutti gli italiani, azzurri in finale nei 400 misti femminili e nella 4% stile donne. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Nuovo incendio sul Gargano. Le fiamme divampano a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, dove si stanno evacuando per precauzione una decina di famiglie residenti nella zona. Sul posto Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Carabinieri. È entrato in azione un elicottero. Si attendono due Canadair. Il vento potrebbe rendere difficili le operazioni di spegnimento. Ieri un rogo anche a Monte Sant'Angelo, ancora sul Gargano, aveva costretto anche la chiusura temporanea della provinciale per Pulsano. Sono 86 le denunce nei primi 6 mesi dell'anno per abbandono illegale di rifiuti, scoperto con le fototrappole nel Barese. Per 32 dei presunti responsabili la prefettura ha disposto la sospensione della patente di guida. Abbandonare i rifiuti è un reato, ha ricordato il sindaco Vito Leccese. Le fototrappole ci stanno permettendo di individuare chi sporca e i numeri dimostrano che i controlli funzionano. La diocesi di Taranto si prepara ad accogliere la croce degli sportivi, simbolo di fraternità, che accompagnerà i giochi del Mediterraneo dal 21 agosto. Rimarrà nella Basilica Cattedrale di San Cataldo dal 19 per tutta la durata dei giochi. Realizzata dall'artista John Cornwall, è formata da 15 elementi di legno arrivati da diverse aree del mondo per un messaggio di pace e condivisione. Europei di nuoto, semaforo verde in chiusura di mattinata per la staffetta 4% stile libero femminile, che accede così in finale a Parigi con il 7° tempo. Nella squadra c'è anche la coratina Chiara Tarantino. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba. Cosa significa Telua?
2: Telua.

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico vinto friendly mette solo vinte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro al bello. Cerco l'amore in una troia, Marco l'accento di Roma.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba. Tolti i filtri sotto gli occhiali.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Durante l'interrogatorio nel carcere romano di Rebibbia, durato 5 ore, il faccendiere Walter Lavitola ha ammesso di aver ordinato l'attentato a Sigfrido Ranucci per fargli innalzare il livello di scorta, ha raccontato al GIP. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del giornalista. Berlino conferma le espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, ribadisce il governo Merz. La Danimarca intanto convoca per il 4 settembre un vertice sulla creazione dei centri di rimpatrio in Uganda. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna. 700 quelli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. Riaperto dopo ore lo scalo di Comiso. Vacanze in tilt per oltre 100.000 turisti. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. Conto alla rovescia per l'eclissi totale di sole. Al tramonto la nostra stella si oscurerà, anche se in Italia si potrà godere solo di uno spettacolo parziale, variabile a seconda del luogo. Il massimo dell'oscuramento cadrà intorno alle 20:20 con 20 miglia, punto di osservazione migliore. Trump citato in giudizio per la vendita dei post su Truth. Il social network del presidente americano vorrebbe vendere per $100.000 al mese un accesso anticipato ai contenuti in grado di influenzare i mercati, la denuncia presentata da un gruppo no profit e da un'organizzazione giornalistica. Calcio, ufficiale il passaggio di Lukaku dal Napoli ai turchi del Fenerbahce. Ai partenopei vanno 7 milioni di euro, di cui il 40% è destinato alla sua precedente squadra, il Chelsea. Alle 21 a Salisburgo la finale di Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu li alimenti e non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: piacerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: passato. Certo la vita a volte è un po' strana. Mille limoni, una limonata. Porta via tutto, l'amareggiata. Resterò solo questa serata. Tutto diventa acqua passata. Acqua passata.
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua, domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia agli europei di nuoto di Parigi, favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu li alimenti e non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa,

0: adesso. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua. Domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia agli europei di nuoto di Parigi. Favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica è diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu gli alimenti non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

portato dentro. Trovo il suo posto nell'universo. Se mi stringi sul tuo petto, ricordo le luci della città, il freddo e quello dalla gola, nessuno intorno. E poi sei arrivata tu.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: di dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore. Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, Bari.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

0: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua, domani saranno 18 le città da bollino rosso, da venerdì è atteso un calo con solo 7 comuni in allerta, dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia, gli europei di nuoto di Parigi, favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso, grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu li alimenti e non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: To an automatic voice message system. Or is not available.

0: Live Playlist.
1: Radio Norba. Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere, l'ho imparato.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: febbre.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua, domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia agli europei di nuoto di Parigi, favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
4: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche. Le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu li alimenti e non li cuoci.
3: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba Battiti. Battiti Live Playlist.
1: Scende la notte veloce come una ghigliottina.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio
1: Norpa. Rimane non fa neura si non sbatte mana. Ripetizio, si fa impressione, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Svolta nel caso Ranucci. Il faccendiere Walter Lavitola ha confessato al GIP di aver ordinato l'attentato al giornalista per fargli innalzare il livello di scorta. Esclusi quindi i moventi politici. No comment del suo avvocato sull'eventuale consapevolezza del conduttore di Report. Berlino insiste sulle espulsioni verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti. Lo dicono gli accordi, avverte il governo tedesco. La Danimarca intanto ha convocato per il 4 settembre un vertice per creare un centro di rimpatrio in Uganda entro il 2027. Ci saranno Germania, Austria, Grecia e Paesi Bassi. Emergenza Etna in Sicilia. 700 i voli annullati dall'8 all'11 agosto all'aeroporto di Catania, che rimarrà chiuso almeno fino alle 16 di domani. 250 gli aerei riprogrammati in altri scali, tra cui quello di Comiso, riaperto dopo ore. La cenere del vulcano è arrivata fino a Libia e Malta. L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è il simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare. Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di innocenti compiuta dai nazisti 82 anni fa, con la complicità dei fascisti. Con Tajani, un esponente del governo Meloni, per la prima volta alla commemorazione. L'ondata di calore più lunga dell'estate continua, domani saranno 18 le città da bollino rosso. Da venerdì è atteso un calo, con solo 7 comuni in allerta. Dopo il weekend di Ferragosto le temperature dovrebbero abbassarsi grazie a una perturbazione atlantica in arrivo sulla penisola. Splendida Italia agli europei di nuoto di Parigi, favoloso Thomas Ceccon, bronzo e record italiano nei 200 dorso. Grandissima anche Benedetta Pilato, terza nella finale dei 100 rana. Per Sara Curtis, record del mondo nei 50 dorso. La piemontese accede così con il primo tempo alla finale. Calcio, stasera alle 21 a Salisburgo, la finale della Supercoppa europea tra Paris Saint-Germain e Aston Villa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un nuovo incendio ha colpito oggi il Gargano. Le fiamme sono divampate a ridosso del centro abitato di Vieste, in località Carabella Sant'Andrea, già colpita da roghi nei giorni scorsi. 100 persone sono state evacuate per precauzione, ma rientreranno presto nelle loro abitazioni. Sul posto hanno operato 2 Canadair. La situazione è sotto controllo, conferma il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti. L'agguato compiuto nella notte di San Lorenzo in un parcheggio a Marina di Pulsano, nel Tarantino, è stato rintracciato e trasferito nel carcere minorile di Lecce il 17enne che avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro un 22enne, ferendolo alla gamba. Secondo quanto emerso, i due poco prima avrebbero discusso per futili motivi all'esterno di un locale. Si cerca ora il complice del 17enne. La polemica diventata virale tra i baresi e l'infettivologo Matteo Bassetti sul consumo di polpo crudo. Dopo i commenti dei cittadini, Bassetti specifica: amo la Puglia e le sue tradizioni gastronomiche, ma consiglio di adottare degli accorgimenti. Sentiamolo ai nostri microfoni.
3: Quelli che dicono: ma io ho sempre fatto così, non è mai successo niente. Certo, può essere successo nel caso aneddotico, singolo, magari anche di più. Però noi dobbiamo guardare le statistiche dicono che i problemi, diciamo, batteriologici, ma anche di altro tipo, parassitari, vengono se tu gli alimenti non li cuoci.
2: È ufficialmente annullato il concerto di Jovanotti, previsto per il 17 agosto nell'area dell'ex cartiera Barletta. Secondo l'ASL BAT, l'area non è idonea per la presenza di amianto. Si ipotizza ora una data a Bari. La società organizzatrice dell'evento sta cercando uno spazio adeguato per il 19 settembre. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio
1: Norpa. Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es